咁所以咧就曾經即係一段時間我都覺得，咦，好唔好做個大廚咧？長大咗之後咁樣，咁所以咧就今日好高興聽到啊李文基師傅咧同我哋分享佢下廚嘅心得啦，同埋分享咗好多香港做廚師嘅啲所謂掌故啊，咁咧就亦都講咗點樣佢個行業係應對到而家面臨緊嘅挑戰。我相信各位聽眾聽過李文基師傅嘅分享之後咧，都會有你自己嘅得著嘅。咁我都好高興係幫我熟梅姐手咧，係主持咗兩集嘅《舊日的足跡》。咁啊，佢下個禮拜咧就會翻嚟同各位見面噶啦。